ti pensi di te, ti affetti di cose che non ti perché con un erato dei venire, se stavi vivo, già per me, l'erba da pelle, se canna